Obama! Nick Oko! Okomo! Asta Bula! Yo Yo! Loser! Okomo! Gobo Mokombo! Kuka Kula! Neck a bone, connect a two. Kalamazoo!